0: artistico, ma che lavoro vuoi fare? Trovati un lavoro serio, grandi classico. Alla fine di riffo di raffa ha fatto
1: quello che vuoi.
0: Meno male, meno male.
1: Va bene, la chiudiamo qui anche perché tra poco abbiamo il ragazzo che deve andare a trovare la fidanzata.
0: Sì, se ci puoi riscrivere che Pino ha cancellato tutti i messaggi, grazie.

0: Io sono Alberto da Sutri.
1: Non lo so, era Samurai J qui su RDS con Flamenco Paranoia, il suo nuovo grande
2: Io
1: successo.
2: Me lo immagino un po' come Samurai J, Alberto da Sutri, con suo bel bicchierone di latte caldo bollente. Potrebbe essere una buona idea.
1: Allora, amici, sta per arrivare una sequenza mixata. Poi andremo dal nostro guerriero che è in viaggio verso Bologna.
2: Sì,
1: corretto?
2: Sì.
1: Per andare a fare una sorpresa alla fidanzata, alla compagna. Cos'è?
2: Alla fidanzata.
1: Alla fidanzata.
2: Sì,
1: e
2: sì.
1: Di solito si dice sempre.
2: No.
1: Avverti. Prova a dare uno squillo di telefono.
2: Facciamoci una videochiamata. Così, per salutarci.
1: Perché non si sa mai. No, scherziamo. Tra poco lo sentiamo. Ovviamente proviamo a contattarlo. E al 388-22-388-22 voi continuate a raccontarci anche un po' che combinate in questa notte di venerdì.
2: Peraltro credo che arriverà, che noi saremo ancora in onda, quindi sapremo tutto, nel bene o nel male.
1: Niente no dal fazzoletto.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RPS.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: La vostra notte ce la raccontate al 388-22-38822. Tra poco una storia particolare con un guerriero che sarà con noi al telefono.
4: E ora la sequenza mixata, vai Pino!
0: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
5: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
0: Noi sì.
6: L'estate vera è solo con
0: RDS 100%.

0: questa canzone non può avere 28 anni. No, dai.
1: Ti dico solo che il film di cui insomma è la colonna sonora, che ovviamente è Armageddon, è uno di quei film che ho visto tante volte, ma che ora comincio un po' a far fatica a ricordare nel particolare, che vanno rivisti.
0: Un rewatch, dai.
1: Sì, tipo Braveheart, Balla coi lupi, quei film là che li hai visti 100 volte, però...
0: Classiconi che vanno rivisti.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Riccardo al telefono, ciao, benvenuto, buonanotte.
2: Eccolo.
1: Ciao
2: ragazzi.
1: Ciao.
2: Allora, grazie che mi fate compagnia.
1: Grazie a te che ci scegli. È una piccola anticipazione quella che facciamo con te. Dici solo... da dove vi parti, dove stai andando e perché?
2: Allora, parto dai Castelli Romani.

0: domani sto andando a Bologna per fare una sorpresa alla mia compagna. Che vabbè, in realtà eravamo d'accordo che ci saremmo visti domani dopo pranzo, ma okay, visto che lei comunque lei è un'insegnante, deve andare a lavoro domani mattina presto, le faccio una sorpresa così l'accompagno io direttamente. Allora, speriamo che non mi faccia lei la sorpresa.
1: Riccardo, a che altezza sei esattamente dell'autostrada?
0: Grosseto. Ancora
1: che macchina hai?
0: In questo momento sono con la macchina sostitutiva, è una Fiat Panda.
1: Colore?
0: Arancione.
1: Allora, se siete all'altezza di Grosseto, ecco, quasi qualcuno è all'altezza di Grosseto e vede una Panda arancione, può fare i fari a Riccardo.
2: Sì, io sì, o dai un colpo di clacson.
1: Fai un colpo di clacson, vai Ricca, capito, così.
2: Dai, intanto fai un chiamo.
1: Tu resta lì perché tra poco un paio di dischi e poi ci racconti bene tutta la situazione e ci dirai se qualcuno ti ha fatti i fari, va bene?
2: Ok?
1: Va
2: bene. Resta lì a tra poco e state lì anche voi.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
4: Pareggio di Versailles? Pare abbia 5 copie nel mondo.
5: Addirittura?
4: Sì.
5: E come le riconosci?
4: Non lo so.
5: Le altre 4 non ho idea.
3: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
6: nella sezione podcast di RDS.it
3: o sulla nostra app.
7: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
8: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
7: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
8: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
7: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La sorpresona di Riccardo tra poco ce la racconta e poi capiremo chi fa la sorpresa a chi.

0: Winning Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter qui su RDS. Siamo con Riccardo, che in questo momento è all'altezza di Grosseto poco più, e sta andando a trovare la sua compagna con la quale è fidanzato da 3 anni?
1: Sono due. Ancora meno di due.
0: Okay. Meno di due anni.
2: Insomma, è un po' che stanno insieme, loro è una relazione a distanza, ma ci raccontavi fuori onda che è agli sgoccioli questa relazione a distanza, poi ne riparliamo domani, perché ora lei si sta per trasferire da te, giusto? Quindi cambia proprio vita per te.
1: Esatto, sì, infatti devo dire che insomma spero che non me la faccia questa sorpresa, perché insomma
0: Senti, ma Riccardo, quanti anni hai intanto?
1: No, ma infatti mi ha fatto ridere perché mi avete detto, dice il ragazzo, in realtà io ho 44 anni.
0: 44 anni, sembri un pischelletto, come si dice a Roma. Ma ti chiedo, il fatto di voler anticipare, perché tu dovresti, diciamo, lei sa che tu dovresti raggiungerla nella giornata di oggi, venerdì. Ma
1: esatto.
0: Il fatto di anticipare e farle la sorpresa nasce da quale esigenza, cioè da quale idea? Perché?
2: Esatto, perché?
1: Per portarle la colazione e andare.
0: Per fare un gesto romantico, semplicemente.
1: Esatto, sì.
0: Non perché tu abbia sospetti o cose del genere, no?
2: Per fare una sorpresa. No. Vabbè, sei sempre male, corsi.
0: No, vabbè, ma scusa, non li conosciamo, uno chiede per sapere.
1: Guarda, non si può mai sapere, ma insomma.
2: No, diciamo quello in generale.
0: Ok, cioè la vostra è una relazione solida, tutti i fidi di lei, lei si fida di te.
1: No, mi fido.
0: Oh, ok. Come si chiama?

0: chiama lei?
1: Lei si chiama Valentina.
0: Valentina fa l'insegnante, come dicevamo, lì sì, a Bologna, però appunto poi finita la sessione di esami in estate dovrebbe tornare, venire a vivere da te. Come vi siete conosciuti? E dove?
1: Noi ci siamo conosciuti perché diciamo, lei è una poetessa, io sono vicepresidente di un'associazione di poesia ai Castelli Romani.
0: Okay.
1: E quindi niente, è tutto diciamo nato da amicizie comuni, ci siamo. E io ero appena uscito da una relazione diciamo tossica e una mia amica mi manda la presentazione del suo libro di sì, Valentina.
0: Sì.
1: E io ho detto vabbè, insomma, che cosa ho da perdere, insomma vado, sono andato, poi siamo rimasti in contatto, ho letto il suo libro che mi ha, ho pianto come un bambino, e ha una potenza nella scrittura, non è per...
0: No, non adesso.
2: Ah, okay, ecco. No, ti avevamo perso. Sentiamo,
3: scusate l'ignoranza, ma dai Castelli Romani verso Bologna come cacchio fai a essere Grosseto? Non è che hai sbagliato strada,
0: Riccardo?
2: Tutto ok?
1: Sì.
0: Ecco, infatti... Hai sbagliato strada.
2: Ha fatto il giro largo.
0: Ma ce n'è una per arrivare a Bologna.
2: Non si sa mai.
0: Sei uscito alla deviazione sbagliata.
1: Mi dà di sì.
0: Ecco, vabbè, quindi
2: scusa, è tutta dritta, cioè basta che segui Firenze e poi devi seguire Bologna.
0: Non sfugge niente. Incredibile.
2: Vabbè, ha fatto un po' il giro più lungo.
0: Quindi il navigatore ti dice a che ora arrivi?
1: 5.45
0: tu arrivi lì, ma le scrivi prima o citofoni alle 5.45 così?
1: Vediamo.
0: Consiglio, scrivile, magari fai un giochino. Scusa, ciao, ti chiamo.
2: Starà dormendo alle 5.
0: Meglio che la svegli col telefono che col citofono. Alle 5.45 le prendo un colpo. Magari invece prova a chiamarla al telefono e lei si sveglia. Amore, guarda, non riuscivo a dormire, ti sto pensando.
2: E lei, aspetta un attimo. No, scherzo.
0: Magari lei poi le può dire, tipo, non so, se scendi un attimo, affacciati a finestra. Non so, adesso, cioè, però, una cosa più romantica, le sue, cioè, arrivi, la sorpresa diventa un trauma.
1: Corre il rischio, dai.
2: Noi siamo con te. C'è una cosa, però, una cosa che mi mette un po' tristezza, che noi le 5.40 abbiamo già finito. Come facciamo a sapere questa cosa?
1: Vi scriverò.
0: Va bene, ci aggiorno.
1: Manderemo una foto insieme.
2: Ok. Se non ci arriva la foto, noi ci preoccupiamo. Ecco, giusto per stamai.
0: Va bene, Riccardo, in bocca al lupo, ti abbracciamo, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, Filippo e Alessandro.
2: Ciao, buon viaggio.
0: Ciao.
2: Oh, mi raccomando, poi passa per Palermo, su per Trento e poi dopo arrivi a

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. I Pigliaio, però anche no.
2: E voglio sole, panne, toga, panni, pollo fritto, replica, non ti basinato qui, però anche no.
0: Dolce Nera, Epopea.
3: Dimmi che cosa fai stasera, resti a casa, fai sogni da censura.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100% grande.

0: Elisa Taylor, disco di Taylor Swift su RDS, le 3:02, non tanto il nostro amico è arrivato a Innsbruck, nel frattempo però ritorniamo in redazione, c'è Gianluca Gizzi.
1: La generazione Z, quella che parla di più di sostenibilità. Il 75% dei viaggiatori tra i 18 e i 28 anni, infatti, dice di voler viaggiare in modo più sostenibile nei prossimi 12 mesi, contro il 47% degli over 60. Il dato emerge dall'ultimo rapporto sostenibilità di Booking.com. Alessandro Callari, regional manager della piattaforma.
2: Il 35% preferisce partire fuori stagione, il 18% punta su destinazioni con temperature più fresche e il 42% dei viaggiatori italiani vuole evitare mete sovraffollate.
1: Le intenzioni sono buone, ma
2: quando si passa ai comportamenti concreti, la classifica si ribalta completamente. Sono i boomer a ridurre gli sprechi, il 67% contro il 48% della Gen Z. Sono ancora i boomer a consumare meno energia in viaggio, il 60% contro il 42%. E sono sempre loro a preferire gli acquisti nelle attività locali indipendenti e a scegliere la bassa stagione. Insomma, meno proclami e più azioni concrete.
1: Questa è RDS.
3: Sì? Secondo me alle 5:45 ancora va girando tra Grosseto e Castelli Romani.
0: Si mangia bene a Grosseto, alla fine ti fermi là, fai una dormitina.
4: Buonanotte alle 10, sono sabato a Cesena. Volevo dire una cosa a Riccardo. Riccardo, non fare le sorprese. Telefono che è meglio.
5: Ma va, dai, poverino, lasciatelo stare.
0: Dai, andrà tutto bene. Sì. Però mi piaceva che lui se la rideva.
5: Sì,
0: quindi
5: sì,
0: quella cosa lì. Speriamo lo rida anche domani mattina.
5: Sì, esatto. Amico, nel corso di quest'ora parleremo di sport. Sono cominciati gli entusiasmanti mondiali in Messico, Canada e Stati Uniti. Prima però una nuova sequenza mixata.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: Rama. Chiude la nostra sequenza mixata qui su RDS nella
1: cabana,
0: notte dei guerrieri.
1: Cabana di Rama. Niente, mi si è venuto un po' di stupidera. Sembravamo un po' messicani, perché poi il Messico è stato quello che ha dato il via proprio al mondiale. Ne parleremo tra poco nel nostro appuntamento sportivo. So che ti sono arrivate anche delle richieste di cose di cui parlare questa notte, vero?
0: Sì, è vero, tra poco magari sentiamo anche le vostre, ma prima vi ricordiamo che torna l'RDS Summer Festival, torna il nostro RDS Summer Kit, pieno di gadget speciali ovviamente riservati al nostro grande evento d'estate.
1: Tanto tornerà proprio i Rama nella prima data di Genova. Scoprite sulla nostra app come acquistare appunto il Summer Kit per godere anche del posto sotto palco in esclusiva per i possessori e scoprire anche le facilitazioni che abbiamo pensato per i piccoli accompagnatori.
0: RDS Summer Festival, un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS, vivi l'evento da protagonista.
2: Buon compleanno a più me, buona fortuna a te.

0: contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Notte di guerrieri, il primo grande appuntamento dello sport raccontato da Corsi durante i mondiali.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ale, ma nel tuo approfondimento sportivo, sì, che ci nostro. Metti anche la prestazione di Filippo Ferraro in porta? A quanto pare da Instagram oggi ci sta parlando a
2: calcetto. Forse meglio di no, guarda.
3: Eccezionale, proprio lei. Non va.
2: Quanti gol hai preso
4: visto
2: oggi?
4: Visto che me l'avete chiesto, la partita è finita 5-2
2: per loro,
4: per gli avversari. Però, per dirti, gli avversari che erano obiettivamente molto forti mi hanno chiesto se faccio il torneo di calciotto l'anno prossimo con loro. E pare, perché l'arbitro poi segna, ha chiesto chi era il nome del portiere, perché pare che sono stato segnalato come migliore in campo.
2: In realtà,
4: capito?
2: L'arbitro l'ha bannato da qualsiasi attività del circolo.
4: È una siga.
2: Sì, sì, sì. No, non è vero. Bravo Phil, e bravi anche quelli del Messico, che è all'esordio in uno stadio di casa pieno.
4: Azteca, bellissimo.
2: Bellissimo, sì. Una roba, tanta invidia, posso dire, tanta invidia. Sì, ha battuto, sì, il Sudafrica 2-0 con due gol, tre espulsioni. Ha segnato, oddio, non mi ricordo il nome del calciatore messicano, Aquinones, e Jimenez al 67esimo, 2-0, che insomma fa partire bene i padroni di casa.
4: Tra l'altro Quinones è stato protagonista, suo malgrado, di anni fa, di un colpo alla testa. Pare che avrebbe dovuto smettere col calcio, e in realtà oggi ha segnato il primo gol con la sua nazionale davanti alla sua gente. Piccola nota: l'attaccante del Milan, per ora, anche se parlavi, si mormorava di Lazio, Jimenez è rimasto fuori, sì, nonostante dovrebbe essere
2: poi
4: l'attaccante titolare.
2: Piccola gaffe, perché dopo 84 minuti di partita davanti a 80.000 spettatori, Wilton Sampaio, l'arbitro della gara inaugurale proprio tra Messico e Sudafrica, si è reso protagonista di una piccola gaffe, perché dopo la revisione per il fallo da espulsione di Zwane, uno dei calciatori del Sudafrica, l'arbitro brasiliano ha avuto qualche secondo di difficoltà nell'annunciare la sua decisione, inceppandosi con le parole in inglese, parlando in inglese insomma un po' alla shish, because, ecco,
4: shock.
2: Le immagini sono già diventate virali. Vabbè, ma poverino, anche emozionato.
4: Ma devi parlare davanti a 80.000 persone, non è il tuo. Mentre invece un po' di calcio di club, perché è ufficiale Mourinho, pare che arriverà anche Bernardo Silva al Real Madrid, quindi il Real che dopo due anni a secco da zero titoli, come diceva proprio Mu, insomma, appunto a rivincere ancora, cosa che vuole fare anche la Juve, perché fulmine a ciel sereno è stato mandato via, in realtà ha dato le dimissioni, ma è stato portato a farle Comon Lì a D, che è arrivato solo un anno fa, ed è arrivato, pare che arrivi, non è ancora ufficiale ma praticamente sì, Carnevali, ex AD del Sassuolo, uno che peraltro è molto bravo con i giocatori giovani, con, sì, gli italiani, quindi insomma un vero e proprio cambio. Da una parte leggo di molti juventini felici, dall'altra cambiare ogni anno, perché è il terzo anno consecutivo che dopo un anno, prima c'è sto Giuntoli, poi appunto Comon Lì, ora appunto Carnevali, ogni anno cambiare non è sintomo di una squadra che sta lavorando bene.
2: No. E non cambierà a quanto pare la Lazio, visto che ieri avevamo parlato di queste voci, indiscrezioni, che insomma avevano lasciato un po' tutti interdetti nel corso della serata di ieri. In realtà nella mattinata di giovedì è arrivata la smentita ufficiale della Lazio: non c'è nessuna trattativa in corso, nessuna firma, eccetera eccetera. C'è stata una lettera del presidente

0: Tito per cercare un riavvicinamento con i tifosi, tifo organizzato che poi ha risposto dicendo che forse ormai è un po' troppo tardi. E a proposito di dirigenti, presidenti, Malagò ha annunciato insomma il suo progetto in FIGC, sarebbe di 6 anni, il nuovo CT dovrebbe buttare il cuore oltre l'ostacolo, ha detto nel caso dovessi diventare presidente della FIGC è assicurato, vi assicuro che andremo al prossimo mondiale. Così ha detto lui.
1: Occhio a dire queste cose, signor probabile presidente.
0: Un po' di attenzione.
1: Candidato.
0: Però,
1: tra l'altro, si parlava di Mancini praticamente ufficiale. In realtà ha detto: io non ho ancora parlato con gli allenatori, perché non mi fate il nome di Allegri? E quindi? Che sta succedendo?
0: Sicuramente i contatti sono sempre smentiti in questi casi,
1: sì,
0: no?
1: Ha
0: detto non sarebbe serio, Allegri ha trovato un accordo con Napoli, ancora no, quindi insomma ha buttato un po' in mischia la situazione, ha mischiato un po' le carte in tavola, cosa che si fa sempre in questi casi, anche perché ci sono alcune panchine che devono essere ridefinite, tra cui appunto quella del Napoli, che non è ancora non ufficiale, quella del Milan, che non è ancora ufficiale.
1: Anche se pare che Glasner dovrebbe arrivare insieme a Ragnik.
0: E quindi insomma quella dell'Atalanta non è ancora ufficiale, dovrebbe sedersi Sarri al posto di Palladino sulla panchina nerazzurra, e anche Gattuso alla Lazio non è ancora ufficiale, quindi insomma ci sono un po' di situazioni.
1: Cioè, l'ufficialità può arrivare, scusami, dal primo di luglio.
0: In realtà, anche prima. Tedesco al Bologna è stato annunciato prima.
1: È vero. Quindi solito bisognerebbe aspettare la fine del contratto del 30 di giugno, ecco, sì. Formalmente parlando.
0: Sì, forse per gli allenatori che hanno ancora dei legami contrattuali, sì, a meno che non si vada per la rescissione, sì, però in realtà un allenatore è libero poi, no, nel momento in cui firma con un'altra squadra, di chiudere il contratto precedente quando vuole.
1: Certo.
0: E quindi questo è un po' il quadro della situazione. Alle 4, quindi tra mezz'ora, c'è la seconda partita di questa prima giornata di mondiali, che giocano Corea del Sud e Repubblica Ceca. Imperdibile.
1: Beh, io me la guardo tutta,
0: Sì, cioè, immagino.
1: Nedved c'è? Cioè?
0: Non credo. Non credo.
1: Check. Rosicky, non c'è più. Nota di colore invece: Kevin Prince Boateng ha detto che durante gli anni al Milan ero spompato perché

0: Dico che l'Italia
1: scarsi, ma ce la saremmo giocata.
2: Sì, anzi, più
1: di qualcuno.
2: Cioè, poi
1: comunque,
2: onestamente,
1: peccato, ci rifaremo, spero, il prossimo mondiale.
2: Argentina, Brasile.
1: Tutti, ciao, ciao.
2: Il Brasile, so and so, Inghilterra, Spagna, Francia,
3: Germania
2: sono nettamente sopra di noi.
3: Portogallo.
2: Però poi quando sei là è una partita secca, tutto può succedere. E
3: sì,
2: l'Italia
3: no,
2: non è mai arrivata con il favore dei pronostici. Pensa nei mondiali del 2006, noi diciamo, avevamo Totti,
3: dopo
2: Calciopoli. Sì, ma il Brasile aveva Rivaldo, Ronaldo il fenomeno, Adriano. Cioè,
3: no, dicevamo, ragionavamo fuori onda che l'Italia non si è qualificata al mondiale perdendo solo due partite nella fase a gironi. In altri continenti le qualificazioni al mondiale ci sono partite che magari hanno ci sono squadre, scusate, che hanno perso molte più partite e magari si sono comunque qualificate. Diciamo che il meccanismo è abbastanza spietato in Europa per la qualificazione al mondiale. Vero anche che con la Bosnia, per quanto Gattuso possa aver sbagliato delle convocazioni, per quanto l'Italia sicuramente, come diceva il nostro amico, non è tra le più forti nazionali del pianeta, però veramente hai perso per anche una dose importante di sfortuna, imprecisione, dettagli. Ken che si mangia quel gol da solo davanti alla porta. I rigori sono una lotteria. Nella storia ci sono stati momenti in cui siamo stati più fortunati, questa volta anche i demeriti sicuramente di chi ha calciato, però anche la sfortuna fa la sua. Veramente non siamo andati al mondiale per un dettaglio minimo.
2: Sono d'accordo con te, però tre indizi, quindi tre mondiali saltati, fanno una
3: promona,
2: c'è poco da fare. Senti invece velocemente, pallavolo e basket. Pallavolo sta giocando a Nations League di volley al maschile. L'Italia ha schiantato la Germania 3-1, tra l'altro con Bovolenta e Sanni che hanno fatto una partita clamorosa. E poi basket, si sta giocando la finale scudetto, la prima della serie, quella tra Milano e Venezia, ne avevamo parlato anche qualche sera fa, e Milano ha schiantato Venezia 100-80. 20 punti di differenza, partiti molto bene ad Assago. Ovviamente poi il percorso è ancora lungo, però devo dire che la spallata è stata importante.
3: Va bene, chiudiamo qui la pagina sportiva, subito il nuovo di Mr. Rain.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
5: Novità RDS. Mr. Rain, lunedì nero.
6: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Up Black Eyed Peas su RDS alle 3.40.
1: Sì, tutto vero, confermo, 20 minuti appunto alle 4 del mattino e torno all'appuntamento con le notizie sceme. Io parlerò di una rapina che non è finita benissimo.
0: Io invece di una situazione strana che è accaduta nel mare del nord. Conosci Bamberg?
1: No.
0: Siamo Regno Unito.
1: Ah, ok.
0: Nessuna sagra, niente.
1: No.
0: Fidanzate.
1: Bamberg, no.
0: Sagra di Bamberg.
1: No.
0: Bamberg.
1: No.
0: Va bene, parleremo di questo tra poco nelle notizie più curiose, golose, gustose, succose, sì, delle ultime ore.
2: Va ora in onda Alto Livello.
0: Bravo.
3: Relax, musica e tanta compagnia.
4: Summertime on RDS.
5: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: 3.42, siete nella notte dei guerrieri su RDS, tra poco le notizie sceme. Prima però il disco dei Purple Disco Machine, dopo me.

0: al mio paese, Serena Brancale, Levante Delia, su RDS nella notte dei guerrieri. Parto io,
1: sì,
0: con notizie sceme, ti porto sulla spiaggia di Bamburgh, Regno Unito, quando un pastore tedesco alsaziano è sparito verso la linea dell'orizzonte. È stato trascinato al largo su un kayak gonfiabile dopo che vento e onde avevano allontanato l'imbarcazione dalla riva, e il suo proprietario ha provato a raggiungerlo a nuoto, ma questo kayak si allontanava così rapidamente che non è riuscito a raggiungerlo, quindi si è perso il cane. Sì, per fortuna però la storia, diciamo che ha un lieto fine, perché sono stati allertati la Guardia Costiera britannica, l'organizzazione che gestisce i salvataggi nel mare del Regno Unito, e in Irlanda, e a unirsi alle operazioni sono stati anche alcuni di una compagnia turistica che facevano ritorno da un'escursione e hanno deciso di cercare più a largo, dove il vento e la corrente potevano aver spinto questo kayak con il cucciolo, e dopo circa mezz'ora lo hanno trovato. E hanno visto che c'era questo cagnolino Bruce rannicchiato all'interno.
1: A posto.
0: Era a quasi 3 miglia dalla costa.
1: Aspida.
0: E il recupero ovviamente non è stato immediato. Poi sono riusciti a recuperarlo, era infreddolito, tremava. Ma alla fine la storia ha avuto un lieto fine.
1: Quello è il mio grande terrore: quando andavo a fare il bagno nell'Adriatico, a Jesolo, così, che mi mettevo, sai, sopra il gonfiabile, di addormentarmi e trovarmi, che ne so, in Albania. Ma non per l'Albania, per il fatto poi di che non posso né scendere né salire, né scendere,
0: la roccia
1: né
0: tutta salire. Friabile.
1: Certo. Andiamo invece a Lomazzo, sempre in provincia di Como, quando qualche giorno fa un ragazzo ha tentato una rapina proprio nel supermercato. Lui è entrato appunto durante l'ora di punta.
2: Chissà che spettacolo, chissà che sbocchi.
1: Insomma, ha afferrato la cassiera per i capelli, le ha puntato contro una pistola, che poi ovviamente si è rivelata finta, chiedendo di consegnare l'incasso. La donna, mentre era presa per i capelli, guarda, fa: oh, proviamo a incassare insieme.
0: No. Ma tu eri quello che rubava le merende a scuola.
1: Oh, ma non mica perso il vizio. Senti, tanto toglimi i capelli. Ma porca miseria, io te l'avevo detto, ma dovevi studiare quella volta lì, capisci? Invece lui ha tentato la rapina, poi riconosciuto, perché era sì coperto, ma non tutto, è stato ovviamente subito arrestato. Grazie alle informazioni fornite dalla donna, è stato appunto denunciato e poi arrestato. L'hanno fatto arrestare. Ma
3: io... praticamente stasera in giro tutta gente seria, sì, perfetta. Sì. Gente tutta a posto, tutti in ordine. Preciso praticamente.
1: Ma io dico, quando entri per fare una rapina, prima controlla se non c'è qualcuno che conosci, no? Spostati un po'. Cioè, la prima regola
0: non la fare proprio nel tuo quartiere.
1: La prima regola è
0: quale prima regola? Quella è regola di cosa?
1: No, non è che c'è una regola, però si dice, quando rubano in un quartiere è difficile che le cose rubate le ritrovi in quel quartiere.
0: Ma si dice dove?
1: No, si dice, sì.
0: Ma perché tu hai un passato da rapinatore?
1: No, le leggi della strada, no? Le leggi della strada, la strada comanda, no? Noi che siamo nati nel ghetto, io sono andato nel ghetto di Padova.
0: In the ghetto.
1: Se rubavano in quel quartiere, non lo ritrovavi in quel quartiere.

0: cosa fai questa sera su RDS nella notte dei guerrieri. Tra poco la battle delle 4, l'eterna sfida tra chi va a dormire molto tardi e chi si sveglia presto. Prima le previsioni del tempo a cura di Trebimeteo.
1: Nelle prossime ore ancora un po' di variabilità al sud, tra Puglia, Basilicata e Calabria, qualche piovasco, qualche temporale che tenderà a esaurirsi entro domani mattina. Infatti venerdì sarà poi una giornata più soleggiata anche sul versante adriatico e su buona parte d'Italia. Soltanto sulle Alpi di confine qualche addensamento legato a un fronte in arrivo da nord-ovest che però non andrà a interessare la pianura. Clima gradevole, anzi le minime saranno anche piuttosto fresche, sotto i 20 gradi. Massimi intorno ai 26-28 gradi su gran parte d'Italia. Maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
2: Buongiorno guerrieri, buongiorno!
3: Scattate da 18 secondi, ma ciao amici, ben ritrovati, buona nottata per quelli che vanno a dormire molto tardi e buongiorno a quelli che invece si sono svegliati molto presto, siete i protagonisti della grande sfida delle 4 del mattino.
0: Tutto vero, vogliamo sapere chi siete, dove siete e poi raccontateci a quale categoria di lavoratori notturni appartenete.
4: Venga, buono un codice fiscale, volete sapere?
0: Quello no, quello te lo puoi tenere,
3: Quindi quello che state facendo è il racconto della vostra notte. Ottima mattinata, adesso con un audio 388-22
5: e buonanotte.
6: Di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue

0: Buonasera. Olivia Dean su RDS, le 4:08, eccoli signore e signori, i momenti che state aspettando, la grande sfida tra chi va a dormire molto tardi e chi si sveglia molto presto. Il primo che arriva a 3 vince. Partiamo così.
1: Buongiorno guerrieri, dai su che è venerdì.
2: Bravo,
0: bravo. Oh, l'azzeccata.
3: Guerriero Notti, buonasera.
2: Buonasera, buonasera. Sì. Arrivati un po' tardi.
0: Vabbè, anche Alberto da Sutri, scusa.
2: Ci starebbe bene, Pino, sì, un bel Alberto da Sutri.
0: Bello felice.
4: Io sono Alberto da Sutri. Sì.
2: Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo.
5: Buongiorno a te, guerriero. Buongiorno a te, Daniele da Roma. Ho finito voi il turno di notte.
6: Ciao, ciao.
5: Stiamo facendo la strada per i romani. Strade nuove, strade nuove, strade belle.
2: Anno nuovo, strada nuova.
0: Ciao,
2: così,
0: ciao.
2: A giugno, così, così. 1-0.
7: Buonasera a tutti. Sono Alberto. Ho chattato con 3 amiche diverse. Adesso ho finito. Mi sto facendo il latte caldo bollente, poi me ne vado a dormire. Ciao, buonanotte. A tutti.
2: 1-0, lui va a letto tardi, quello che fa le strade.
0: Sì, il turno adesso.
8: Ciao RDS.
2: Ciao.
8: Io sono Luca, la Madonna di Campiglio.
2: Sì.
8: Sono il titolare di una preschi.
2: Wow.
8: E abbiamo appena fatto una serata in collaborazione Bolzano.
2: Lungo
8: sto adesso sto andando a Piccione, dove ho lì la mia fidanzata, che sabato sera farà un saggio di danza. E domani abbiamo un'altra serata a Gubbio, e quindi sono partito questa notte per dormire insieme a lei, dato che abbiamo questa regola di non stare più di lontani 4 giorni.
2: Wow, carino.
8: Quindi per non far scattare il 5° giorno sono partito.
9: Maschio,
8: questa notte.
9: Che devo fare?
0: Ma uno può vivere con l'ansia. Ma che bella storia, ha fatto la serata, va da lei. E poi letto tardi.
2: Sì, sì, letto tardi anche lui.
0: Certo che però... voglia dopo la serata prendere con la macchina e andare fino a lì. Potevate vedervi domani.
5: Dai, i messaggi più veloci.
0: Sì,
5: dai,
0: sì,
5: non pigliamo pause.
0: Sì, stai tranquillo, dai, vai avanti, dai. 2-0, 2-0 oggi.
10: Simone dalla provincia di Chieti, sì. Metalmeccanico.
2: Sì.
10: Si va a dormire alle 7.
2: 3-0 così. Quanto è che non succedeva un 3-0 per quelli che vanno a dormire tardi?
0: Vai, dai, ancora.
2: Quindi? No.
0: No, non c'è bella, è finita.
2: C'è la bella, Pino, non c'è. Non c'è.
0: Che tu e Pino vi capite
11: proprio. Siamo a Nick di Rade, siamo quelli che non hanno voglia di fare niente.
2: Ecco.
11: E infatti siamo svegli perché ci andiamo in aeroporto in ferie.
2: Lo senti l'entusiasmo?
0: Beh.
2: Sveglia presto, ascoltatori ricchi. E dove trovarli?
0: Sì, qua.
2: Potete trovarli qua.
0: No, non c'è la bella, Pino, vai, no, sono ricchi.
2: Non c'è la bella, in vacanza.
0: Anche perché, però, devo dire, gli ascoltatori ricchi sono quelli che vanno in vacanza marzo, febbraio. Diciamo che al 12 di giugno, dai, cominciamo a entrare in periodo estivo. Anzi, chi va in ferie adesso sono quelli un po' furbi che spendono anche meno.
2: È vero, perché è bassa stagione.
0: Sì.
12: Buongiorno, guerrieri! Ciao. Avete salutato tutti quelli che vengono, quelli che arrivano, ma quelli che sono in piedi già da stanotte e continuano tutta la mattina. Come sono?
0: Guidato.
12: Ciao Massimiliano Lacaneo.
2: Ciao Massimiliano, bell'entusiasmo.
0: Letto tardi 4-1.
2: Wow,
0: 4-1, ragazzi.
2: Quindi, cosa succede? Che tra poco con il nostro notaio procederemo al sorteggio per decidere chi tra quelli, tra tutti quelli che hanno inviato messaggi e che vanno a letto tardi, si porta a casa la RDS Baggy.
13: Attenzione, attenzione, informiamo i signori viaggiatori che a breve inizierà il gioco dell'RDS Baggy.
2: Baggy.
0: Oh, ma scusa, ma oggi non c'è il gioco del news.
2: No, c'è Boca Boraccia.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Dito nella piaga, Businessman. Come un vero business. Mr. Rain, lunedì nero.
2: Ma poi quando ti vedo, poi tagliati nello stomaco.
0: Merck & Tremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grazie.